gbọrun ati ti popopo loju omi loju ja. Ojo wese ojo wese ojo gidigidi lodo. Iku mo joro mo de bisi lo. Abi obi di ebi ebe de bi ebe bebe. Abi oba di abi ba iba. Ida bi aba ba ba ba ba. Budue, budue, budue. Bidi bari do do do di o do di o do di o di a da da di a da da di o do di o di o di a da.